successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.
2: Let me tell you.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 6:02.
1: È l'ora esatta.
2: Hit Station. Big Emotions.
3: Preview Network.

rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi

0: siamo soli.
1: Rete 1 Network. Non solo radio. Internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 7:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Appello per un'istruzione aperta a tutti e no ai ghetti, da Sergio Mattarella, che ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto. Il richiamo ad una scuola che faccia del rispetto e dell'inclusione i suoi pilastri. Nessuno spazio al bullismo, alla violenza, a danno degli insegnanti, no in generale a tutte le forme di sopraffazione. Dal Presidente della Repubblica anche l'invito agli studenti ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
3: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, nella notte il faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente francese Macron su Ucraina e Medio Oriente, discussione costruttiva, ha detto Macron. Parigi starebbe lavorando ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per provare a sbloccare la situazione ad Hormuz. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha visto il segretario di Stato americano Rubio, firmato un memorandum d'intesa Italia-Stati Uniti sui minerali strategici. Intanto a Washington prosegue lo scontro tra i media e la presidenza, che lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le televisioni All News hanno deciso di boicottare Trump, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, DMS Now e Politico. Nello Yemen, strage di civili dopo raid aereo sulla città portuale di Al-Maka da parte dell'Arabia Saudita. Secondo fonti locali affiliate agli Houthi, si contano 6 morti e 8 feriti. Si tratta della risposta di Riyadh agli attacchi dei ribelli filoiraniani, che hanno ripreso a lanciare missili contro il territorio saudita, una volta scacciato i governativi e preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Torniamo in Italia. Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Maria Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati con un camion. Con loro anche una terza persona, per tutti solo ferite lievi. Tentato femminicidio in Val d'Osso, l'ha fermato un 44enne pregiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Siamo allo sport. Calcio, nazionale in raduno a Coverciano in vista dell'esordio in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio una squadra dominante, il concetto deve essere giocare bene e divertirsi, ha detto in conferenza stampa il CT Mancini, che però dopo il romanista Cristante sostituito con Ricci del Como perde anche l'interista Di Marco, che non ha recuperato da un problema fisico. Al suo posto convocato Ruggeri dell'Aston Villa. Con questo per il momento abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni. Ah!

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: cicatrice a 10 anni dal violento terremoto che causò 299 morti. Tanti temi affrontati dal capo dello Stato, a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie. Poi la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme e l'affermazione che la scuola è la più efficace leva di integrazione. Alla cerimonia è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha ricordato che per evitare alla radice qualunque discriminazione bisogna rimuovere le cause di una marginalizzazione linguistica, perché, ha detto, senza la padronanza della nostra lingua non c'è vera integrazione né successo scolastico. Andiamo negli Stati Uniti, a New York, che si prepara a ospitare l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Il ministro degli Esteri italiani ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Sul fronte ucraino invece c'è attesa per l'incontro tra Trump e Zelensky. Altro tema al centro dei lavori al Palazzo di Vetro dovrebbe essere il Medio Oriente. E Donald Trump non arretra nel nuovo scontro frontale con la stampa. Le emittenti incaricate di seguire le attività del presidente americano incrociano le braccia in solidarietà con i colleghi di CNN, MSNBC e Politico, a cui il tycoon ha negato l'accesso allo studio Ovale fino ad data da destinarsi. Sono fuori dalle conferenze stampa e per questo hanno deciso di fare causa per violazione del primo emendamento, quello che tutela la libertà di stampa. Trump sui social ha dichiarato che ha a cuore la libertà di espressione e che la sua è solo una lotta alle fake news. Torniamo in Italia con la cronaca. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta del 67enne trentino, ex imprenditore, che nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di un uomo avvenuto nel 1998, per il quale si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di reclusione in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena e da maggio 2024 si trova nel carcere di Verona, da cui aveva già ottenuto il permesso di uscire per lavorare. A Torino un ragazzino di 12 anni ha denunciato di essere stato violentato in un parco alla periferia della città. Stando a quanto riportato dal minore, un ventenne lo avrebbe avvicinato con la scusa di fare un giro in monopattino, poi avrebbe abusato di lui. Sull'accaduto indaga la polizia. Siamo allo sport con il calcio. A Coverciano è iniziato il ritiro della nuova nazionale di Roberto Mancini. Il CT pensa positivo, sono qui per vincere di nuovo. Per gli azzurri, che saranno impegnati in 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre, esordio venerdì prossimo all'Olimpico contro il Belgio. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 9:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura l'intervento di Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terribile terremoto che provocò 299 morti. Il capo dello Stato ha denunciato il fenomeno della violenza contro gli insegnanti e ha ricordato come la scuola abbia un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. È la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia da figli di emigrati, ha detto il Presidente della Repubblica. Andiamo negli Stati Uniti, al via oggi a New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, nella notte faccia a faccia tra Trump e Macron. Il capo dell'Eliseo ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche Zelensky, che a margine vedrà Trump. In Yemen, nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. Si tratta della risposta di Riyadh agli attacchi dei ribelli filo-iraniani che hanno ripreso a lanciare missili contro il territorio saudita. Una volta scacciati i governativi, ha preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La cronaca a Bonianco, nel verbane accuso Ossola, un 44enne pluripregiudicato, è stato arrestato dopo aver accoltellato l'ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'uomo è stato fermato nel Novarese dopo una breve fuga. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che i due si fossero incontrati per un chiarimento quando è avvenuta l'aggressione. A Partinico, in provincia di Palermo, una 37enne e il figlio di 21 anni sono stati trovati senza vita nel garage della loro abitazione. Il decesso sarebbe stato provocato da esalazioni provenienti da 2 cisterne contenenti le reti per la raccolta delle olive sature di anidride carbonica. Stando a quanto ricostruito, il figlio è sceso nella cisterna per prendere le reti rimanendo intossicato. La madre, non vedendolo risalire, è andata in garage a controllare, morendo a sua volta. A Pesaro eseguiti sequestri e perquisizioni nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il gruppo, intorno allo scorso febbraio, avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata all'interno di un capannone industriale abbandonato, causando diversi eventi di combustione e deflagrazione. Lo sport calcio: a Coverciano è cominciato il ritiro della nuova nazionale di Roberto Mancini. Restano 34 i convocati anche dopo il forfè di Di Marco, che sarà sostituito da Ruggeri. Gli azzurri saranno impegnati in 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: FOP.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Network.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Oggi a New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU. Nella notte si è svolto il faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente francese Macron su Ucraina e Medio Oriente. Discussione costruttiva, ha detto Macron, con Parigi che starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per provare a sbloccare la situazione dello stretto di Hormuz. Colloquio anche tra il vice premier Tajani e il segretario di Stato americano Rubio. Firmato un memorandum d'intesa Italia e Stati Uniti sui minerali strategici. In un comunicato diffuso a margine dell'assemblea, i ministri degli esteri del G7 chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare immediatamente le azioni militari e le minacce contro il trasporto marittimo a Bab el-Mandeb. Azioni riprovevoli, si legge nella nota, rischiano di esacerbare il conflitto nell'area che compromette il commercio internazionale e genera instabilità economica su scala globale. Ai missili lanciati dai ribelli filo-iraniani contro il territorio saudita, Riad ha risposto con attacchi aerei sulla città portuale di Al-Maka che hanno provocato 6 morti e 8 feriti. Intanto il prezzo del petrolio, sceso negli ultimi giorni, fa segnare un lieve rialzo. WTI $93.7, Brent sopra i $102 al barile. Veniamo in Italia. Il ministro Valditara precise, dopo che Giorgia Meloni ha annunciato nuove norme sulla scuola nel prossimo Consiglio dei Ministri, il tetto del 30% di alunni stranieri per classe varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte, spiega il ministro, sono meno di 1000, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici avranno comunque facoltà di deroga dalla norma in caso di difficoltà organizzative. Si accende però il dibattito politico. È un provvedimento che non tocca la Costituzione, va in direzione di una scuola inclusiva, affermano dalla maggioranza. Critiche opposizioni, la destra fa propaganda sulla pelle dei bambini. La cronaca, su ordine della procura di Pesaro, eseguite perquisizione a carico di 4 giovani che fabbricavano molotov, 2 sono residenti tra Bologna e Rimini. I carabinieri sono arrivati a loro monitorando il territorio e siti d'area e profili social collegati. Secondo le indagini, la funzionalità degli ordigni veniva testata all'interno di un capannone industriale abbandonato. I 4 indagati sarebbero vicini a collettivi di studenti e soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Lo sport calcio, primo giorno di lavoro a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini. 34 i giocatori convocati, ma dopo Romanista Cristante, sostituito con Ricci del Como, l'Italia perde anche l'interista Di Marco, che non ha recuperato da un problema fisico. Al suo posto convocato Ruggeri della Aston Villa. È un mix di giocatori esperti e giovani per capire chi può darci una mano subito e chi in futuro, ha spiegato il commissario tecnico, molto chiaro anche sui principi alla base del nuovo progetto.
5: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
4: Italia esordirà in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 11:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Oggi a New York l'81esima assemblea generale dell'ONU. Nella notte si è svolto il faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente francese Macron su Ucraina e Medio Oriente. Discussione costruttiva, ha detto Macron, con Parigi che starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per provare a sbloccare la situazione dello stretto di Hormuz. Colloquio anche tra il vice premier Tajani e il segretario di Stato americano Rubio. Firmato un memorandum di intesa Italia e Stati Uniti sui minerali strategici. In un comunicato diffuso a margine dell'Assemblea, i ministri degli esteri del G7 chiedono aiuti dello Yemen di cessare immediatamente le azioni militari e le minacce contro il trasporto marittimo a Bab el-Mandeb. Azioni riprovevoli, si legge nella nota, rischiano di esacerbare il conflitto nell'area che compromette il commercio internazionale e genera instabilità economica su scala globale. Ai missili lanciati dai ribelli filoiraniani contro il territorio saudita, Riad ha risposto con attacchi aerei sulla città portuale di Al-Maka che hanno provocato 6 morti e 8 feriti. Intanto il prezzo del petrolio, sceso negli ultimi giorni, fa segnare un lieve rialzo. WTI $93.7, Brent sopra i $102 al barile. Veniamo in Italia. Il ministro Valditara precise, dopo che Giorgia Meloni ha annunciato nuove norme sulla scuola nel prossimo Consiglio dei Ministri, il tetto del 30% di alunni stranieri per classe varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte, spiega il ministro, sono meno di 1000, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici avranno comunque facoltà di deroga dalla norma in caso di difficoltà organizzative. Si accende però il dibattito politico. È un provvedimento che non tocca la Costituzione, va in direzione di una scuola inclusiva, affermano dalla maggioranza. Critiche opposizioni, la destra fa propaganda sulla pelle dei bambini. La cronaca: su ordine della procura di Pesaro eseguite perquisizioni a carico di 4 giovani che fabbricavano molotov, 2 sono residenti tra Bologna e Rimini. I carabinieri sono arrivati a loro monitorando il territorio e siti d'area e profili social collegati. Secondo le indagini, la funzionalità degli ordigni veniva testata all'interno di un capannone industriale abbandonato. I 4 indagati sarebbero vicini a collettivi di studenti e soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Lo sport calcio: primo giorno di lavoro a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini. 34 i giocatori convocati, ma dopo Romanista Cristante, sostituito con Ricci del Como, l'Italia perde anche l'interista Di Marco, che non ha recuperato da un problema fisico. Al suo posto convocato Ruggeri dell'Aston Villa. È un mix di giocatori esperti e giovani per capire chi può darci una mano subito e chi in futuro, ha spiegato il commissario tecnico, molto chiaro anche sui principi alla base del nuovo progetto.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
3: Italia esordirà in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: personal.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: Sono le 12 in punto.

0: dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenute in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con il premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro durante la notte. Sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano di origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato il ragazzino a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato. Poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore, trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport calcio: il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Primo appuntamento il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Nel primo allenamento a Coverciano il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento al 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Bot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Network. Sono le 13:02.
1: È l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, ha aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenuti in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Al centro del dibattito, le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. Programma per il presidente statunitense, anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano d'origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato il ragazzino a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco l'avrebbe violentato, poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore, trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport: calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio, nel primo allenamento a Coverciano. Il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3, con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Ciao.

0: Network.
1: Sono le 14:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, ha aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenute in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU, al centro del dibattito, le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano d'origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato il ragazzino a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato, poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore, trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport: calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio, nel primo allenamento a Coverciano. Il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3, con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Tot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Now Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Rete 1 Network. The best oldies, classics and new hits.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 15:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete Uno Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, ha aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenute in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU, al centro del dibattito, le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano d'origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato il ragazzino a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato, poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore è trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport: calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League, il primo appuntamento il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Nel primo allenamento a Coverciano il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete Uno Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
5: Rete 1 Network.
6: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare.

0: saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26.

0: Network.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, ha aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenuti in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Al centro del dibattito, le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano d'origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato le ragazzine a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato, poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore, trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport: calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Nel primo allenamento a Coverciano il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Rete 1 Network, radio, internet, and broadcasting streaming. Rete1.net.

0: Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 17 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Al via New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Donald Trump è arrivato al Palazzo di Vetro per il suo intervento. Alla domanda su quale sia il suo messaggio al presidente russo Putin, Trump ha risposto: mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha detto inoltre che gli Stati Uniti stanno facendo molti progressi. In serata ha previsto l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, nel suo ultimo intervento all'Assemblea prima della fine del mandato, ha chiesto una de-escalation in Medio Oriente e, parlando dell'Ucraina, ha definito l'invasione russa una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Possibili segnali di

blocco dei porti iraniani. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato la disponibilità degli Stati Uniti a colloqui con Teheran, anche se al momento non è previsto un incontro diretto tra Trump e il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Francia lavora intento ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU per garantire la libertà di navigazione nello stretto. Veniamo in Italia.

di aver maltrattato bambini di circa 3 anni con minacce, umiliazioni e schiaffi. Il provvedimento è stato disposto dal GIP su richiesta della procura. Le indagini dei carabinieri erano partite lo scorso maggio dopo le denunce presentate da alcuni genitori. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che si

0: computer, telefoni e materiale con indicazioni sulla realizzazione degli ordigni incendiari. Gli investigatori stanno cercando di capire se si trattasse soltanto di prove o della preparazione di possibili azioni dimostrative. In chiusura lo sport, tennis sorteggiato a Bologna il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre la Bologna Fiere Arena. L'Italia vincitrice delle ultime tre edizioni debutterà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. La vincente affronterà in semifinale Repubblica Ceca o Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: radio91.net. Ti aspettiamo. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.
3: Che giorno è?

0: giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.
1: Lo stato sociale, Arisa, Mischeta. Ma in quanti siamo, raga? Io mi sa che...

0: può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva.

0: Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
1: Rete 1 Network. Sono le 18 in punto. È l'ora esatta.

Elezioni di medio termine sulla guerra in Ucraina. La pace si farà prima di quanto si pensi. Poi attaccato Cuba, uno stato fallito e cadrà. Affermazione che ha portato la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. In serata il Tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. Veniamo in Italia. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 a meno 3,1%. Lo comunica l'Istat.

5% che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per il deficit eccessivo avviata nel 2024. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, alla Camera è intervenuta alla presentazione della relazione annuale 2025 INAIL, ricordando i 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi INAIL per sostenere l'investimento in

0: stanziati anche 26 milioni di euro per la frequenza, con profitto per le scuole di ogni ordine e grado per i figli di vittime di incidenti sul lavoro. Mario Calabresi è tornato sulla propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centro-sinistra. Il giornalista ha infatti confermato la volontà di impegnarsi per la sua città. Non è chiaro che percorso sarà, se ci saranno le primarie, quando saranno i tempi e i modi. Mancano molti mesi, però io ci sono. La cronaca ha sospesa un'educatrice 62enne a Roma, accusata di aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte a bimbi di 3 anni in un asilo nido comunale dove lavorava. I carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio-video nel corso delle indagini scattate lo scorso maggio, dopo le denunce di alcuni genitori su reiterate condotte vessatorie poste in essere dalla donna nei confronti dei propri figli. Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni ricoverato da questa mattina all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta e stava andando a scuola col papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. In chiusura sport tennis, sorteggiato il tabellone di Final 8 di Coppa Davis in programma a Bologna del 24 al 29 novembre. L'Italia vincitrice delle ultime 3 edizioni debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: d'oro.
1: Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
3: Stai ascoltando Rete 1 Network.
4: Sono le 19 in punto.
3: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
5: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza.

0: Finlandia, la Danimarca è margine dell'Assemblea Generale ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere uniti e a premere economicamente sull'Iran, e si è detto convinto che Teheran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Sull'Ucraina ha assicurato: la pace si farà prima di quanto si pensi. Infine, quando il presidente statunitense ha definito Cuba uno stato fallito che cadrà, la delegazione dell'Havana ha lasciato l'aula. Stasera incontro tra Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. La cronaca ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane, con dei precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto a obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Questo incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal tribunale. Lo sport ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Gli azzurri hanno chiuso i 40,6 chilometri davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le quattro sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione, sistema di gioco di riferimento 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

grandi emozioni. Big Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393-000-9210. Con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Hot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Stai ascoltando Rete 1 Network.
2: Sono le 20 in punto.
3: È l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia, la Danimarca, a margine dell'Assemblea Generale ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere

presidente statunitense definito Cuba uno stato fallito che cadrà, la delegazione dell'Havana ha lasciato l'aula. Stasera incontro tra Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz.

0: periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane, con dei precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto a obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Questo incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal tribunale. Lo sport ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Gli azzurri hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le quattro sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione, sistema di gioco di riferimento 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Ford.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: L'ingresso di aria più fresca dai Balcani sta determinando un calo delle temperature, ma succede poco dal punto di vista atmosferico sull'Italia. Una giornata di domani con sole al nord, solo in mattinata un po' di nuvolosità, poi ampi rassereni anche al centro Italia. Domani cielo sereno poco nuvoloso, temperature però in flessione sulla parte adriatica, rimaniamo addirittura sotto i 22-23 gradi. Per quanto riguarda invece il sud, condizioni atmosferiche stabili, ma con un netto calo delle temperature per venti di grecale, venti tesi sulla Puglia, massime qui non oltre i 22-23 gradi, solo sulla Sicilia e la Calabria qualche episodio piovoso. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: these beautiful things that I've got.
1: Sono le 21 in punto.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca a margine dell'Assemblea Generale ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere uniti e a premere economicamente sull'Iran, e si è detto convinto che Teheran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Sull'Ucraina ha assicurato: la pace si farà prima di quanto si pensi. Infine, quando il presidente statunitense ha definito Cuba uno stato fallito che cadrà, la delegazione dell'Havana ha lasciato l'aula. Stasera incontro tra Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. La cronaca ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti

davanti agli investigatori ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane, con dei precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto a obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare.

0: Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Questo incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal tribunale. Lo sport ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal e gli azzurri hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le 4 sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione, sistema di gioco di riferimento 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Italia Starter Pack.
1: Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto modificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.

0: Pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 22 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia, la Danimarca, a margine dell'Assemblea Generale ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere uniti e a premere economicamente.

quando il presidente statunitense ha definito Cuba uno stato fallito che cadrà, la delegazione dell'Havana ha lasciato l'aula. Stasera incontro tra Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. La cronaca ha confessato il ventenne di origine

0: violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane, con dei precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto a obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannico-australiana. Questo incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal tribunale. Lo sport ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Gli azzurri hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le 4 sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network. It's Station. Big Emotions.

0: Jackpot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni

Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Stop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 34.

Action. Radio. Internet and Broadcasting Streaming.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.